0: mia merda.
1: Savoro vossi
0: fa. Fammi siema. Ma che qua.
1: Fammi siema.
0: Così se. Vuoi mi metta. Accordo. Me pensa se un ti mi vie.
1: Fammi su.
0: Hai spiccato allora che non mi vuoi. Saura di due becchi da qualche anno.
1: No.
0: Ayati sadi, igra, minya bayama.

the name of Jesus. Meja wasa chano, mami uno wabasa nubo. Landuri basaya, mami uwani mwanyamwe urate wate. Mami uno wutu minuo. Ma watu mwi, embra misuro. Anaji wajana yoda ya. Ma watu mwi, embra misuro. Lord Jesus, wani mo, wani mo.